tenim coloms, podem equivocat. Era una via morta. Era una via morta. M'havia lligat a una via morta. Una via morta on no podia morir.